come l'acqua sei fresca. Forse mi ricordi i limoni delle isole, quelli che non si trovano al supermercato. La terra è rossa, proprio lì dove trovo il tuo sapore e mi perdo

Tu sai come farmi sorridere, tu sai come farmi sorridere, tu sai. Tu sai che sei riuscita a cambiare un'Africa in un'Islanda. Sei riuscita a portare l'Asia in un salotto del Bergamasco. Ma sei riuscita ad annusare quello che nessun'altra ha potuto annusare.